Itanata neguren Rotich, Arab Rotich, nebo 0724-585 mwisho. Congratulations, kimaibe gang kisap. Kange tuwebi kisapu, agilengele ptako agabe vartane mingi nebo orto, agobe eleme tay, pe eleme. Pe eleme to dadi. Mingi ni man, lagi ni pe eleme. Kagile kerega age titap kibiriti. Mamming in the bag, magete tagenge.

*274#. *274#. Mimi tita genge. Maite chesan. Chitanata neguren sedi. Sedi. Sedi. Sedi.